Quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più d'entrar. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, tipo che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette. Al tu viene. Eccoli!

0: non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate. Poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio. Posto che l'avvantaggio, anzi il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè volea dir...
0: Perde la testa.

0: qualche volta a teatro.
1: Non so che cosa sia, nel saper bravo.
0: Sentimenti ch'io lodo, ma il tempo uopo.

0: misericordie, che fu una bomba in mezzo al cuore, per carità dottore, dite, dite se mi muore. Mi mancano le parole, sudo a ghiaccio, son morto.
1: Via coraggio, mi sembra ben disposta.

0: eccetera. Soffro ogni mala testa, domiciliata eccetera, con tutto quel che resta. E d'altra parte eccetera, Pasquale da Corneto, eccetera,
1: eccetera,
0: col titolo secondo e consueto,
1: eccetera.
0: Entrambi qui presenti, volenti, volenti e consenzienti.

0: appresso, il qual reparto eccetera di quanto egli possiede, immobili ed immobili, dona tra i vivi e cede alla sua bella eccetera, sua moglie dilettissima, fin d'ora la metà.
1: Sta scritto.
0: Intende d'ordina.
1: No.
0: Che sia riconosciuta.
1: Puta.
0: In questa casa e fuori.
1: Ori.
0: Padrona ampia, assoluta, e sia da tutti i singoli di casa riverita.
1: Ita.
0: Servita e obbedita.

figliolo mi far scene, figliolo mi far scene, è tutto per tuo bene, tutto per tuo bene, se vuoi non in a perdere, non hai che a seguire.

Io son tradito, beffeggiato. Mille furi fuori dentro il petto. Quest'inferno anticipato non lo voglio sopportare.

0: sarto, un gioielliere, la casa e il pranzo. Tradito, son tradito, son tradito, beffeggiato, beffeggiato. Furibile, furibile, furibile, furibile dentro il petto.
1: Amici!

diamo alla modista 100 scudi, obbligato al carrozziere 600, poca roba 950 al gioielliere, per cavalli al demonio i cavalli, i mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola a quest'ora nel primo dì di nozze, debbo pormi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci, certo far da sultana, ad ogni modo vo' provarmi. Se poi fallisci

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso, adorata Sofronia, adorata Sofronia. Ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi da Ranguizzetto, sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele, addio. Questo è troppo, costei mi vuol morto arrabbiato. Ah, non ne posso più, perdo la testa, si chiami malatesta. Correte dal dottore, ditegli che sto mal, che venga tosto, o preparo finirla ad ogni costo.

0: Siamo intesi, sta bene. Ora in giardino scendo a far la mia parte. Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.

0: Mi son ridotto a questo. 1000 norine avessi dato a Ernesto.
1: Cosa buona a sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata in un anno, in cuffie e nastri consumata. Ma questo è nulla.
1: E poi?
0: La signorina vuole andar a teatro. M'oppongo con le buole, non intende ragione, e son deriso, comando. E con la man mi dà sul viso
1: uno schiaffo.
0: Lo schiaffo è nulla, vedi peggio ancora. Leggete,

0: uno schiaffo.
1: Lo schiaffo è nulla, vedi peggio ancora. Leggete.
0: Io son di sasso.

0: colpevol son ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va ben, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto, ma aspettate.

0: che fimanti niente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà.
1: Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi e minacce d'avvertir l'autorità, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, e tra preghi e minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, ci facciamo ben prometter che la cosa resti là.
0: E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento,
1: riflettete mia sorella,
0: vada fuori di casa.

0: che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vero alcuno.
2: Che faccia tosta,
0: che mentir sfacciato, saprò ben io trovarlo.

0: che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? A donna indegna fuori di casa mia, occhio.
1: Ehi, signor marito, su che tu anda prendete.
0: Uscite, e presto.
1: Nemmen per sogno, e a casa mia vi resto.
0: Arpo di mille bombe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
2: Ehi di casa, qualcuno, Ernesto.

0: danno a segno i 4000 scudi.
1: Ah, caro zio, e Fiaver?
0: Desiderno nel più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
0: E Dio consento, vorrei prender Norina. Recala e vi fo sposi sul momento.